0: Radio Ascoli Night.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

Questa è Radio Ascoli.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale. Dai quotidiani Il Resto del Carlino e del Corriere Adriatico. Stranieri a scuola, che botta, Silvetti non ci rappresenta. Quaroli già era il primo cittadino di Ancone, aggiunge, una posizione sua e non del centrodestra. Tetto al 30%, il sindaco aveva detto senza immigrati molte classi sarebbero chiuse. Basta Steccati. Forse pensa, dice Ciccioli, che siamo obbligati a tacere. Il consigliere Rubini aggiunge, i suoi alleati mostrano soltanto intolleranza. Ambulatori d'emergenza per gli ospedali al collasso, l'operazione ora entra nel vivo. La regione vara le linee guida con 13 case della comunità collegate ai pronto soccorso. Tratteranno i casi meno gravi, in ogni provincia due specializzazioni, oncologia e pediatria. Le sfide del tessuto produttivo, costi energetici alle stelle, mazzate da 103 milioni, a rimetterci saranno le piccole e medie imprese. Il report di Confartigianato è chiaro, il costo extra per le piccole imprese rispetto alla media europea. Il peso fiscale in bolletta cala con l'aumento dei consumi, così perdiamo competitività. Per difendere il Made in Italy va cambiato il sistema. Stranieri in classe, ancora pochi ad Ascoli, sui banchi integrazione in discesa. Dalla primaria alle superiori gli alunni non italiani sono 15,75%, includendo chi frequenta il CPA. Nell'entroterra, rischio interprovinciale Sibillina Comunanza è il primato, la presenza arriva al 17%. Al Fermi Sacconi Ceci gli stranieri sono quasi la metà, il preside Evangelisti puntualizza, tanti adulti studiano la lingua. Il commento anche dalla Riviera, il tetto del 30% non risolve, serve prima un corso di italiano. Questa è la soluzione di Carosi dell'ISC Nord. Gentili è con lei, difficile però applicarlo. C'è una nuova casa per gli universitari, il ministro Bernini apre Anima a Picena, ieri il taglio del nastro, struttura moderna e funzionale che potrà accogliere fino a 72 ragazzi, è stata realizzata da Giuliano Tosti, la figlia Rubina sarà la presidente. Il 30% dei posti letto verrà destinato ai beneficiari del diritto allo studio. Nuove accuse per Wicca, ucciso una 92enne, chiesto il processo per l'infermiere già condannato all'ergastolo per 7 omicidi. La difesa, si poteva procedere insieme con gli altri casi, dice, ma non esistono le prove. Presi con 30 kg di droga, condannati a 3 anni e 8 mesi, la pena inflitta a due giovani giudicati con l'abbreviato, il blitz lo scorso mese di ottobre. Durante la perquisizione degli agenti della mobile sono state sequestrate anche 59 sigarette elettroniche. Ordinanza anti-piccioni, il comune corre ai ripari, vietato dare da mangiare. Il sindaco Fioravanti firma il divieto di somministrare cibo e introduce obblighi di pulizia e dissuasione per i privati, dopo il caso che si è appunto verificato a Piazza San Tommaso. Sostegno a imprese e territori, la sfida parte da Arquata, puntare sulla prevenzione. Ditte, Protezione Civile e Confindustria ribadiscono il ruolo del PGE come strumento chiave per garantire continuità operativa e resilienza. L'evento estremo è stato dunque da stimolo. San Benedetto, il Ballarin diventerà uno spazio da vivere, il sindaco Mozzoni archivia ipotesi bottega e rilancia una visione condivisa, memoria sportiva, San Benedettesità e nuove funzioni, quello che oggi non c'è più deve essere riportato nell'aria in una forma nuova, ha detto il primo cittadino. Lutto in Riviera, stroncato da un malore, muore un carabiniere, Gianfilippo Acciarri, di 54 anni, si era trasferito da tempo a Filetto, vicino Ravenna. Il comitato cittadino in lutto, grazie Filo, hanno detto, avevi preferito la nostra realtà alla tua carriera. Cinghiale morto trovato in riva al mare, dopo tartarughe, delfini e persino un fusto di olio combustibile, ieri pomeriggio è spiaggiato un cinghiale. Alcune persone che passeggiavano lungo la riva hanno scoperto l'animale morto di fronte alla concessione 21. La polizia locale ha attivato il CRAS Marche, che ha eseguito il recupero del cinghiale nel tardo pomeriggio attraverso l'associazione che gestisce il servizio. 800 anni di San Francesco, viaggio nell'eredità marchigiana. Un pomeriggio partecipato all'Oasi Santa Maria dei Monti per ripercorrere la presenza del santo. Itinerari, testimonianze e riflessioni storiche nell'appuntamento promosso da Rotary con Pelagius 968. La pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio bianconero con l'Ascoli, orchestra perfetta, l'entusiasmo targato Tomei. L'impronta del mister ha prodotto punti in classifica, valorizzazione della rosa e obiettivi ambiziosi. Dopo la lunga pausa i bianconeri saranno di scena in casa del Sud Tirol. Le ammende del giudice sportivo: una monetina costa 5.000 euro di multa ai bianconeri, sanzione di 6.000 invece ai tifosi irpini per il lancio dei fumogeni. Speciale Serie B, come sta andando l'incognita della sosta sul torneo con la lunga pausa nazionale che è arrivata. Campionato fermo fino al 9 ottobre. 5 partite delle 10 previste sono state decise attraverso rimonte. Al momento il Sud Tirol viaggia come un treno, Carrarese e Arezzo invece vanno lente. Serie C, Samb, clima duro ma niente cambio. Boscaglia resta in panchina anche dopo il pareggio in casa della Pianese. Il tecnico, sfiduciato dall'ambiente, ha fatto sapere di non volersi dimettere. Atletico Ascoli, goditi le certezze ritrovate. Il DS Marzetti soddisfatto, portati a casa 7 punti nonostante le assenze, ha commentato. È tutto per l'appuntamento con la rassegna stampa locale. Da parte mia a voi tutti l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice, rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. E poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarmismo. Inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente, dal segretario generale Guterres, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo al presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, dal Colle nessun commento, l'opposizione all'attacco, Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro è accaduto nella notte al Colosseo a Roma, intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. E un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19esimo anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica e ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale. Dai quotidiani Il Resto del Carlino e del Corriere Adriatico. Stranieri a scuola, che botta, Silvetti non ci rappresenta. Quaroli già era il primo cittadino di Ancone, aggiunge una posizione sua e non del centrodestra. Tetto al 30%, il sindaco aveva detto senza immigrati molte classi sarebbero chiuse. Basta steccati. Forse pensa, dice Ciccioli, che siamo obbligati a tacere. Il consigliere Rubini aggiunge, i suoi alleati mostrano soltanto intolleranza. Ambulatori d'emergenza per gli ospedali al collasso, l'operazione ora entra nel vivo. La regione vara le linee guida con 13 case della comunità collegate ai pronto soccorso. Tratteranno i casi meno gravi, in ogni provincia due specializzazioni, oncologia e pediatria. Le sfide del tessuto produttivo, costi energetici alle stelle, mazzate da 103 milioni, a rimetterci saranno le piccole e medie imprese. Il report di Confartigianato è chiaro, il costo extra per le piccole imprese rispetto alla media europea. Il peso fiscale in bolletta cala con l'aumento dei consumi, così perdiamo competitività. Per difendere il Made in Italy va cambiato il sistema. Stranieri in classe, ancora pochi ad Ascoli, sui banchi integrazione in discesa. Dalla primaria alle superiori gli alunni non italiani sono 15,75%, includendo chi frequenta il CPA. Nell'entroterra, rischio interprovinciale Sibillina Comunanza è il primato, la presenza arriva al 17%. Al Fermi Sacconi Ceci gli stranieri sono quasi la metà, il preside Evangelisti puntualizza, tanti adulti studiano la lingua. Il commento anche dalla Riviera, il tetto del 30% non risolve, serve prima un corso di italiano. Questa è la soluzione di Carosi dell'ISC Nord. Gentili è con lei, difficile però applicarlo. C'è una nuova casa per gli universitari, il ministro Bernini apre Anima a Picena. Ieri il taglio del nastro, struttura moderna e funzionale che potrà accogliere fino a 72 ragazzi, è stata realizzata da Giuliano Tosti. La figlia Rubina sarà la presidente. Il 30% dei posti letto verrà destinato ai beneficiari del diritto allo studio. Nuove accuse per Wicca, ucciso una 92enne, chiesto il processo per l'infermiere già condannato all'ergastolo per 7 omicidi. La difesa si poteva procedere insieme con gli altri casi, dice, ma non esistono le prove. Presi con 30 kg di droga, condannati a 3 anni e 8 mesi, la pena inflitta a due giovani giudicati con l'abbreviato, il blitz lo scorso mese di ottobre. Durante la perquisizione degli agenti della mobile sono state sequestrate anche 59 sigarette elettroniche. Ordinanza anti-piccioni, il comune corre ai ripari, vietato dare da mangiare. Il sindaco Fioravanti firma il divieto di somministrare cibo e introduce obblighi di pulizia e dissuasione per i privati, dopo il caso che si è appunto verificato a Piazza San Tommaso. Sostegno a imprese e territori, la sfida parte da Arquata, puntare sulla prevenzione. Ditte, Protezione Civile e Confindustria ribadiscono il ruolo del PGE come strumento chiave per garantire continuità operativa e resilienza. L'evento estremo è stato dunque da stimolo. San Benedetto, il Ballarin diventerà uno spazio da vivere, il sindaco Mozzoni archivia ipotesi bottega e rilancia una visione condivisa, memoria sportiva, san benedettesità e nuove funzioni, quello che oggi non c'è più deve essere riportato nell'aria in una forma nuova, ha detto il primo cittadino. Lutto in Riviera, stroncato da un malore, muore un carabiniere, Gianfilippo Acciarri, di 54 anni, si era trasferito da tempo a Filetto, vicino Ravenna. Il comitato cittadino in lutto, grazie Filo, hanno detto, avevi preferito la nostra realtà alla tua carriera. Cinghiale morto trovato in riva al mare, dopo tartarughe, delfini e persino un fusto di olio combustibile, ieri pomeriggio è spiaggiato un cinghiale. Alcune persone che passeggiavano lungo la riva hanno scoperto l'animale morto di fronte alla concessione 21. La polizia locale ha attivato il CRAS Marche, che ha eseguito il recupero del cinghiale nel tardo pomeriggio attraverso l'associazione che gestisce il servizio. 800 anni di San Francesco, viaggio nell'eredità marchigiana. Un pomeriggio partecipato all'Oasi Santa Maria dei Monti per ripercorrere la presenza del santo. Itinerari, testimonianze e riflessioni storiche nell'appuntamento promosso da Rotary con Pelagio 968. La pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio bianconero con l'Ascoli, orchestra perfetta, l'entusiasmo targato Tomei. L'impronta del mister ha prodotto punti in classifica, valorizzazione della rosa e obiettivi ambiziosi. Dopo la lunga pausa i bianconeri saranno di scena in casa del Sud Tirol. Le ammende del giudice sportivo: una monetina costa 5.000 euro di multa ai bianconeri, sanzione di 6.000 invece ai tifosi irpini per il lancio dei fumogeni. Speciale Serie B, come sta andando l'incognita della sosta sul torneo con la lunga pausa nazionale che è arrivata. Campionato fermo fino al 9 ottobre. 5 partite delle 10 previste sono state decise attraverso rimonte. Al momento il Sud Tirol viaggia come un treno, Carrarese e Arezzo invece vanno lente. Serie C, Samb, clima duro ma niente cambio. Boscaglia resta in panchina anche dopo il pareggio in casa della Pianese. Il tecnico, sfiduciato dall'ambiente, ha fatto sapere di non volersi dimettere. Atletico Ascoli, goditi le certezze ritrovate, il DS Marzetti soddisfatto, portati a casa a 7 punti nonostante le assenze, ha commentato. È tutto per l'appuntamento con la rassegna stampa locale. Da parte mia a voi tutti l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quote ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Svolta giudiziaria ad Ascoli, arriva una nuova accusa per l'infermiere Leopoldo Wick. La procura ha di fatto formalizzato una nuova pesante contestazione e chiesto il rinvio a giudizio per l'infermiere già condannato in via definitiva all'ergastolo per gli omicidi avvenuti nella RSA di Offida. Secondo i magistrati, l'uomo sarebbe responsabile della morte di un'ulteriore anziana di 92 anni. Stupiti i legali della difesa, che di fatto contestano la tempistica di questa nuova accusa a distanza di anni. Fa discutere anche nel Piceno la proposta del governo sul limite di alunni stranieri per classe. Il dirigente scolastico Ado Evangelisti, alla guida dell'Ipsia Sacconi di Ascoli, ha espresso forti perplessità. Evangelisti ha sottolineato la complessità tecnica dell'applicazione in istituti professionali storicamente caratterizzati da un'alta percentuale di iscritti che non parlano bene l'italiano. Evangelisti ha anche ribadito la priorità per una reale inclusione che dovrebbe partire proprio dalle classi, in particolare attuando corsi di alfabetizzazione e di supporto linguistico. Sentiamo Ado Evangelisti.
2: Rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi soprattutto, diciamo, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica, capita che se una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Ambiente e sicurezza. Nasce il Comitato Vallata del Tronto contro i roghi all'Adriatica Bitumi. C'è stata una massima mobilitazione tra i comuni di Colli del Tronto e Spinetoli. Sull'onda dell'indignazione i cittadini si sono uniti nel comitato. L'obiettivo è chiedere la delocalizzazione dell'impianto industriale. Giuseppe Del Moro è portavoce del comitato.
3: È il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti 3 incidenti, però se può anche accadere di peggio.
1: Parleremo degli incendi all'Adriatica Bitumi nell'ambito della puntata di Realtà Locali, che sarà interamente dedicata a questo tema. Ospiteremo Giuseppe Del Moro, portavoce del comitato, il sindaco di Colli del Tronto Luca Morganti, con la puntata di oggi, che è stata appunto condotta da Stefania Mistichelli e che trovate in podcast sul nostro sito. Dopo 3 giorni di pausa concessi dallo staff tecnico, i bianconeri riprendono oggi pomeriggio gli allenamenti al Picchio Village. La squadra inizia a preparare la complessa trasferta di campionato a Bolzano, pur dovendo fare a meno degli elementi impegnati con le rispettive nazionali. La Samb è il momento di tensione che si sta respirando in Riviera. Nulla sembra essere cambiato dopo il pareggio contro la Pianese. Il difensore Agostino Camigliano è stato squalificato per 3 giornate a causa di un pugno a palla lontana che ha causato il rigore decisivo. Nonostante un solo punto raccolto nelle prime 5 partite, la società ha confermato la fiducia all'allenatore rossoblù Roberto Boscaglia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutte anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.

formata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Vogliamo parlarvi della nascita del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, sorto per affrontare le problematiche ambientali e di sicurezza del territorio di Colli del Tronto, ma di tutta la vallata, con particolare attenzione rivolta all'azienda Adriatica Bitumi. Il comitato è sorto circa una settimana fa. Lo scorso 14 settembre si è tenuto il primo incontro con la cittadinanza, durante il quale il comitato si è non solo presentato ma ha anche illustrato gli obiettivi e le finalità della sua costituzione. Per parlarne siamo in collegamento oggi con Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del comitato guidato dal presidente Andrea Mantini, dai consiglieri Stefano Alesi, Gino Schiavi e Giorgio Partemi e dalla segretaria Ilaria Ceci. Dunque, Giuseppe Del Moro, iniziamo dal principio, dalla nascita di questo comitato. Quali sono i vostri obiettivi principali?
1: Sì, grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, questo comitato nasce dopo gli episodi di incendio che sono accaduti l'anno scorso il 9 di agosto e quest'anno l'8 luglio e il 2 settembre, quindi tre incendi quasi in un anno. La gente è preoccupata e vuole giustamente delle rassicurazioni. In realtà queste rassicurazioni ci sono state dopo gli incontri in prefettura che si sono tenuti dopo gli incendi, però secondo noi sono troppo generiche e vorremmo averne di più dettagliate. C'è da dire questo in premessa, una rapida premessa, che questa azienda è situata in questa zona dal 1964, quindi tantissimi anni. Sono stati commessi degli errori madornali di programmazione urbanistica, ma non è questo l'aspetto sul quale vogliamo, approfondire, anzi lo lasciamo perdere per adesso. Dopo è ovvio che sono nate tante abitazioni, insediamenti commerciali, quindi questo stabilimento adesso in quella zona risulta a tutti piuttosto incompatibile. Quindi questo comitato nasce dal fatto che in passato c'erano state tante proteste, anche in passato, negli anni scorsi, ma mai si era costituito un comitato come quello che abbiamo realizzato. E il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti tre incidenti, però se può anche accadere di peggio. Noi ci siamo posti una domanda. Dagli incontri svolti in prefettura, un altro ce ne sarà a ottobre, credo, è emessa sempre questa volontà di rassicurare, però dicendo con le poche parole è tutto a posto, nel senso delle analisi, emissioni in atmosfera, la sicurezza eccetera eccetera, però sorge spontanea una domanda: se è tutto a posto, come mai sono accaduti tre incendi? Allora, se è tutto a posto per la sicurezza, per esempio, è strano che siano accaduti questi tre incendi. Quindi le cose o non è tutto a posto o c'è stata una sfortuna reiterata più volte, può essere anche questo. Comunque è quello che noi vogliamo approfondire, che poi questa azienda abbia comunque un impatto, questo è noto. Quindi noi gli aspetti che vogliamo approfondire, oltre la sicurezza che è prioritaria, abbiamo anche quello delle emissioni in atmosfera, quello dell'impatto odorigeno olfattivo, quello dell'impatto acustico e anche lo scarico delle acque. Quindi sono tanti, anche in questo caso, questi aspetti che ho elencato. La frase è sempre quella: è tutto a posto, è vero, però faccio un esempio, che l'impatto odorigeno olfattivo, la strumentazione non dà rilievi di puzza, però la puzza c'è. Le emissioni in atmosfera, esaminati i singoli parametri che escono dai cammini cosiddetti, è tutto a posto, però anche lì non si tiene conto, la legge non tiene conto dell'effetto cocktail, tra virgolette, che è quello dovuto all'insieme di più parametri chimici che di per sé non sono inquinanti, ma messi insieme è tutto da stabilire che impatto hanno. è così l'impatto acustico, sembra che sia tutto a posto, però coloro che abitano nei dintorni non dicono questo. Ecco, questi sono i nostri obiettivi, insomma, approfondire anche questi argomenti, e lo faremo con un accesso agli atti per esaminare per esempio le AUA, che sono le autorizzazioni uniche ambientali. Ce ne sono dal 2021, 2022, 2024, 2025. Poi invece, per quanto, tornando alla sicurezza, che è sempre, come ho già detto, è l'aspetto prioritario, intendiamo verificare se l'azienda è in regola riguardo appunto agli incendi, perché è ovvio che devono avere un certificato prevenzione incendi, ma soprattutto, e ripeto soprattutto, secondo noi questa azienda dovrebbe disporre, oltre di un documento di valutazione del rischio, che hanno tutte le aziende, anche di un documento che si chiama DPCE, ossia documento sulla protezione contro le esplosioni, che poi recepisce delle direttive ATEX. ATEX è un acronimo che significa atmosfere esplosive. Ora, queste direttive sono state recepite in Italia dal decreto legislativo 81/2008, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi l'azienda dispone di questo documento, c'è un rischio esplosione, se non c'è ne prendiamo atto, nel caso ci fosse è di basso rischio, medio rischio, alto rischio. Questo è quello che intendiamo appurare, e il motivo per il quale ci siamo costituiti in comitato stabile, diciamo, ecco.
0: Grazie dunque a Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, e diamo il benvenuto al sindaco di Colli del Tronto, Luca Morganti, da sempre vicino al suo territorio, anche alle attività del comitato. Dunque a lei chiedo, sindaco, innanzitutto quali sono le priorità oggi?
2: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Noi sì, come amministrazione comunale e io in prima persona ci siamo attivati subito in prima persona per quanto riguarda il secondo e terzo incendio alle Terre di Tumi. Per il primo ero il vice, l'aveva seguito in prima persona il presidente Cardilli. Comunque noi in ogni fase abbiamo sempre stretto contatto con la prefettura, i vigili del fuoco, l'ARPAM e l'ARS, abbiamo lavorato in sintonia in modo da avere un po' sempre sotto controllo i processi di questa azienda.
0: E rispetto, diciamo, alle richieste che fa il comitato di accedere anche loro agli atti che vengono prodotti e anche un'eventuale delocalizzazione in contesti meno urbanizzati, loro chiedono anche di poter partecipare a questi incontri in prefettura. Lei cosa ne pensa, cosa dice?
2: Ben venga la nascita di questo comitato, ma non solo, appunto, si chiama l'Alto, perché non è una cosa specifica per l'Adriatica Bitum. Certo, questo in questo momento è il contesto più grande, ma ben venga, perché un gruppo di persone, volontari, cittadini che vogliono il bene di tutti, come ovviamente lo voglio in primis io come sindaco, ben venga sia nato, appunto, perché possa collaborare con la nostra amministrazione, ma con tutte le amministrazioni, farsi la portavoce per questi problemi ambientali. Per quanto riguarda l'interlocuzione in questi tavoli del comitato, questo poi, ecco, dovremmo un attimo domandarlo anche al prefetto, che sono tavoli che poi la prefettura, ecco, noi come, io come amministrazione, chiamo immediatamente qualsiasi fatto succede la prefettura, convocando d'urgenza un tavolo. Poi sarà giustamente poi la prefettura, anche nei prossimi, se sarà opportuno necessario, invitare il comitato. Ma comunque, quando riguarda il comitato, possono stare tranquilli, perché per qualsiasi cosa l'amministrazione a disposizione, possono fare richiesta agli atti tramite il suo comune, dove voglio, tutto le sarà dato, perché noi la nostra amministrazione siamo un'amministrazione limpida, che qualsiasi cosa siamo a disposizione. Quando riguarda una dislocazione, diciamo, attualmente non si sa nulla, ecco, si spera che si magari sposteranno la parte questa, tra virgolette, che crea puzza, che crea disagio all'olfatto, quindi che il cittadino avverte, insomma, no? Sperando che poi questa possa essere dislocata in un'altra area, ma attualmente stanno finendo di fare un nuovo sito di ultima generazione, appunto uguale a questo esistente a Colli, questo ormai datato, qui nel vicino Abruzzo, a pochi chilometri. magari si pensa che facendo ultimando questo nuovo sito possono anche dislocare magari perlomeno non l'azienda ma magari questa parte, ecco, che tra virgolette dà fastidio a tutti quanti noi sognatori, ecco.
0: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina: non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky: non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro: un operaio di 22 anni è morto al Colosseo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti. Colpiti diversi obiettivi nella capitale. Sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post-bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% l'arrivo degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo, le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro, ETS, Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice, alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato dal dalla carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Svolta giudiziaria ad Ascoli, arriva una nuova accusa per l'infermiere Leopoldo Wick. La procura ha di fatto formalizzato una nuova pesante contestazione e chiesto il rinvio a giudizio per l'infermiere già condannato in via definitiva all'ergastolo per gli omicidi avvenuti nella RSA di Offida. Secondo i magistrati, l'uomo sarebbe responsabile della morte di un'ulteriore anziana di 92 anni. Stupiti i legali della difesa, che di fatto contestano la tempistica di questa nuova accusa a distanza di anni. Fa discutere anche nel Piceno la proposta del governo sul limite di alunni stranieri per classe. Il dirigente scolastico Ado Evangelisti, alla guida dell'Ipsia Sacconi di Ascoli, ha espresso forti perplessità. Evangelisti ha sottolineato la complessità tecnica dell'applicazione in istituti professionali storicamente caratterizzati da un'alta percentuale di iscritti che non parlano bene l'italiano. Evangelisti ha anche ribadito la priorità per una reale inclusione che dovrebbe partire proprio dalle classi, in particolare attuando corsi di alfabetizzazione e di supporto linguistico. Sentiamo Ado Evangelisti.
2: Rimane il fatto della difficoltà oggettiva, operativa, del porre un tetto, perché non è che se uno, ci sono delle zone, poi soprattutto diciamo, quindi limitato l'impatto chiaramente, però lì dove si verifica capita che se è una zona dove abitano grandissima parte stranieri, dove li porti questi ragazzi, questi bambini piccoli?
1: Ambiente e sicurezza, nasce il Comitato Vallata del Tronto contro i roghi all'Adriatica Bitumi. C'è stata una massima mobilitazione tra i comuni di Colli del Tronto e Spinetoli. Sull'onda dell'indignazione, i cittadini si sono uniti nel comitato. L'obiettivo è chiedere la delocalizzazione dell'impianto industriale. Giuseppe Del Moro è portavoce del comitato.
3: È il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti 3 incidenti, però se può anche accadere di peggio.
1: Parleremo degli incendi all'Adriatica Bitumi nell'ambito della puntata di Realtà Locali, che sarà interamente dedicata a questo tema. Ospiteremo Giuseppe Del Moro, portavoce del comitato, il sindaco di Colli del Tronto Luca Morganti, con la puntata di oggi che è stata appunto condotta da Stefania Mistichelli e che trovate in podcast sul nostro sito. Dopo 3 giorni di pausa concessi dallo staff tecnico, i bianconeri riprendono oggi pomeriggio gli allenamenti al Picchio Village. La squadra inizia a preparare la complessa trasferta di campionato a Bolzano, pur dovendo fare a meno degli elementi impegnati con le rispettive nazionali. La Samb è il momento di tensione che si sta respirando in Riviera. Nulla sembra essere cambiato dopo il pareggio contro la Pianese. Il difensore Agostino Camigliano è stato squalificato per 3 giornate a causa di un pugno a palla lontana che ha causato il rigore decisivo. Nonostante un solo punto raccolto nelle prime 5 partite, la società ha confermato la fiducia all'allenatore rossoblù Roberto Boscaglia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi vogliamo parlarvi della nascita del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, sorto per affrontare le problematiche ambientali e di sicurezza del territorio di Colli del Tronto, ma di tutta la vallata, con particolare attenzione rivolta all'azienda Adriatica Bitumi. Il comitato è sorto circa una settimana fa. Lo scorso 14 settembre si è tenuto il primo incontro con la cittadinanza, durante il quale il comitato si è non solo presentato ma ha anche illustrato gli obiettivi e le finalità della sua costituzione. Per parlarne siamo in collegamento oggi con Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del comitato, guidato dal presidente Andrea Mantini, dai consiglieri Stefano Alesi, Gino Schiavi e Giorgio Partemi e dalla segretaria Ilaria Ceci. Dunque, Giuseppe Del Moro, iniziamo dal principio, dalla nascita di questo comitato. Quali sono i vostri obiettivi principali?
2: Sì, grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, questo comitato nasce dopo gli episodi di incendio che sono accaduti l'anno scorso il 9 di agosto e quest'anno l'8 luglio e il 2 settembre, quindi tre incendi quasi in un anno. La gente è preoccupata e vuole giustamente delle rassicurazioni. In realtà queste rassicurazioni ci sono state dopo gli incontri in prefettura che si sono tenuti dopo gli incendi, però secondo noi sono troppo generiche e vorremmo averne di più dettagliate. C'è da dire questo in premessa, una rapida premessa, che questa azienda è situata in questa zona dal 1964, quindi tantissimi anni. Sono stati commessi degli errori madornali di programmazione urbanistica, ma non è questo l'aspetto sul quale vogliamo, approfondire, anzi lo lasciamo perdere per adesso. Dopo è ovvio che sono nate tante abitazioni, insediamenti commerciali, quindi questo stabilimento adesso in quella zona risulta a tutti piuttosto incompatibile. Quindi questo comitato nasce dal fatto che in passato c'erano state tante proteste, anche in passato, negli anni scorsi, ma mai si era costituito un comitato come quello che abbiamo realizzato. E il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti tre incidenti, però se può anche accadere.

0: Di peggio, noi ci siamo posti una domanda. Dagli incontri svolti in prefettura, un altro ce ne sarà a ottobre, credo, è emersa sempre questa volontà di rassicurare, però dicendo con le poche parole è tutto a posto, nel senso delle analisi, emissioni in atmosfera, la sicurezza, eccetera, eccetera. Però sorge spontanea una domanda: se è tutto a posto, come mai sono accaduti 3 incendi? Allora, se è tutto a posto per la sicurezza, per esempio, è strano che siano accaduti questi 3 incendi. Quindi le cose o non è tutto a posto o c'è stata una sfortuna reiterata più volte, può essere anche questo. Comunque è quello che noi vogliamo approfondire, che poi questa azienda abbia comunque un impatto, questo è noto. Quindi noi gli aspetti che vogliamo approfondire, oltre la sicurezza che è prioritaria, abbiamo anche quello delle emissioni in atmosfera, quello dell'impatto odorigeno olfattivo, quello dell'impatto acustico e anche lo scarico delle acque. Quindi sono tanti, anche in questo caso, questi aspetti che ho elencato. La frase è sempre quella: è tutto a posto, è vero, però faccio un esempio, che l'impatto odorigeno olfattivo, la strumentazione non dà rilievi di puzza, però la puzza c'è. Le emissioni in atmosfera, diciamo, esaminati i singoli parametri che escono dai cammini cosiddetti, è tutto a posto, però anche lì non si tiene conto, la legge, diciamo, non tiene conto dell'effetto cocktail, tra virgolette, che è quello dovuto all'insieme di più parametri chimici che di per sé non sono inquinanti, ma messi insieme è tutto da stabilire che impatto hanno. E così l'impatto acustico sembra che sia tutto a posto, però coloro che abitano nei dintorni non dicono questo. Ecco, questi sono i nostri obiettivi, insomma, approfondire anche questi argomenti, e lo faremo con un accesso agli atti per esaminare per esempio le AUA, che sono le autorizzazioni uniche ambientali. Ce ne sono dal 2021, 2022, 2024, 2025. Poi invece, per quanto, tornando alla sicurezza, che è sempre, come ho già detto, è l'aspetto prioritario, intendiamo verificare se l'azienda è in regola riguardo appunto agli incendi, perché è ovvio che devono avere un certificato prevenzione incendi, ma soprattutto, e ripeto soprattutto, secondo noi questa azienda dovrebbe disporre, oltre di un documento di valutazione del rischio, che hanno tutte le aziende, anche di un documento che si chiama DPCE, ossia documento sulla protezione contro le esplosioni, che poi recepisce delle direttive ATEX. ATEX è un acronimo che significa atmosfere esplosive. Ora, queste direttive sono state recepite in Italia dal decreto legislativo 81-2008 che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi l'azienda dispone di questo documento, c'è un rischio esplosione, se non c'è ne prendiamo atto. Nel caso ci fosse è di basso rischio, medio rischio, alto rischio. Questo è quello che intendiamo appurare, e il motivo per il quale ci siamo costituiti in comitato stabile, diciamo, ecco.
1: Grazie dunque a Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, e diamo il benvenuto al sindaco di Colli del Tronto, Luca Morganti, da sempre vicino al suo territorio, anche alle attività del comitato. Dunque a lei chiedo, sindaco, innanzitutto quali sono le priorità oggi?
2: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Noi sì, come amministrazione comunale e io in prima persona ci siamo attivati subito in prima persona per quanto riguarda il secondo e terzo incendio alle Terre Bitumi. Per il primo ero il vice, l'aveva seguito in prima persona il presidente Cardilli. Comunque noi in ogni fase abbiamo sempre stretto contatto con la prefettura, i vigili del fuoco, l'ARPAM e l'AST, abbiamo lavorato in sintonia in modo da avere un po' sempre sotto controllo i processi di questa azienda.
1: E rispetto, diciamo, alle richieste che fa il comitato di accedere anche loro agli atti che vengono prodotti e anche un'eventuale delocalizzazione in contesti meno urbanizzati, loro chiedono anche di poter partecipare a questi incontri in prefettura. Lei cosa ne pensa, cosa dice?
2: Ben venga la nascita di questo comitato, ma non solo, appunto, si chiama Vallata del Tronto perché non è una cosa specifica per l'Adriatica Bitumen. Certo, questo in questo momento è il contesto più più grande, ma ben venga, perché un gruppo di persone, volontari, cittadini che vogliono il bene di tutti, come ovviamente lo voglio in primis io come sindaco, ben venga sia nato, appunto perché possa collaborare con la nostra amministrazione, ma con tutte le amministrazioni, farsi la portavoce per questi problemi ambientali. Per quanto riguarda l'interlocuzione in questi tavoli del comitato, questo poi ecco dovremmo un attimo domandarlo anche al prefetto, che sono tavoli che poi la prefettura, ecco, noi come io come amministrazione chiamo immediatamente qualsiasi fatto succede la prefettura, convocando d'urgenza un tavolo, poi sarà giustamente poi la prefettura anche nei prossimi, se sarà opportuno necessario, invitare il comitato. Ma comunque quando riguarda il comitato possono stare tranquilli, perché per qualsiasi cosa l'amministrazione a disposizione, possono fare richiesta accesso agli atti tramite suo comune, dove voglio, tutto le sarà dato, perché noi la nostra amministrazione siamo un'amministrazione limpida, che qualsiasi cosa siamo a disposizione. Quando riguarda una dislocazione, diciamo attualmente non si sa nulla, ecco, si spera che si magari sposteranno la parte questa tra virgolette che crea puzza, che crea disagio all'olfatto, quindi che il cittadino avverte, insomma, no? Sperando che poi questa possa essere dislocata in un'altra area, ma attualmente stanno finendo di fare un nuovo sito di ultima generazione, appunto uguale a questo esistente a Colle, questo ormai è datato, qui nel vicino Abruzzo, a pochi chilometri. Magari si pensa che facendo ultimando questo nuovo sito possono anche dislocare magari perlomeno non l'azienda, ma magari questa parte, ecco, che tra virgolette dà fastidio a tutti quanti noi per gli odori, ecco.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. A 10 anni dal terremoto del 2016, Confindustria torna ad Arquata per affrontare il tema della prevenzione e della continuità operativa delle imprese. La sala consiliare Leandro Petrucci, infatti, ha ospitato l'incontro Business Continuity per le PMI. Al centro del confronto la capacità delle piccole e medie imprese di prepararsi alle emergenze, limitare le interruzioni delle attività e contribuire alla resilienza dei territori. La scelta di Arquata non è stata casuale. Proprio dall'esperienza maturata durante il sisma è nato infatti il programma Gestione Emergenze di Confindustria, oggi struttura stabile che mette in rete imprenditori, associazioni territoriali e referenti tecnici in collaborazione con la Protezione Civile. E andiamo ad Ascoli, dove è stato inaugurato il nuovo studentato di Via Piemonte, realizzato dalla famiglia Tosti e che rientra nell'ambito del piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato con risorse PNRR. La struttura, che sorge dal recupero di un immobile rimasto a lungo inutilizzato, ha 72 posti letto distribuiti in 12 stanze singole e 30 doppie. Di questi, il 30% è riservato agli studenti beneficiari del diritto allo studio. Gli studenti, cioè, meritevoli ma privi di mezzi economici per sostenere un alloggio. Taglio del nastro alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Si tratta del primo dei 6 studentati che dovrebbero sorgere nella provincia nei prossimi mesi. Passiamo alla cronaca. I 2 giovani arrestati nell'ottobre scorso per possesso di ingenti quantità di droga sono stati condannati a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento ognuno di 10.000 euro. I ragazzi, che oggi hanno 18 e 19 anni, hanno usufruito del rito abbreviato. I fatti appunto risalgono all'8 ottobre dello scorso anno, quando gli agenti della squadra mobile notarono i 2 all'interno di un palazzo di Porta Cappuccina che trascinavano una valigia di grandi dimensioni, evidentemente molto pesante. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, fermando entrambi, controllando il locale dove era stata nascosta la valigia, che conteneva appunto oltre 30 kg di sostanze stupefacenti. Andiamo adesso a Colli del Tronto, dove è nato il Comitato Vallata del Tronto Salute Ambiente e Sicurezza, nato per affrontare in generale le problematiche ambientali e di sicurezza del territorio, e che in questo periodo si sta occupando della questione dell'Adriatica Bitumi, dove nell'ultimo anno sono accaduti 3 incendi che hanno molto preoccupato la cittadinanza. Dunque i cittadini si sono organizzati, si sono uniti per chiedere soluzioni rapide e definitive, come ci spiega il portavoce del comitato Giuseppe Del Moro. Ascoltiamolo.
2: Il comitato nasce dal fatto che in passato c'erano state tante proteste, anche in passato, negli anni scorsi, ma mai si era costituito un comitato come quello che abbiamo realizzato. E il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti 3 incidenti, però se può anche accadere di peggio. Noi ci siamo posti una domanda. Dagli incontri svolti in prefettura, un altro ce ne sarà a ottobre, credo, è emessa sempre questa volontà di rassicurare, però dicendo con le poche parole è tutto a posto, nel senso delle analisi, emissioni in atmosfera, la sicurezza eccetera eccetera, però sorge spontanea una domanda: se è tutto a posto, come mai sono accaduti 3 incendi?
1: Di questo e delle altre richieste portate avanti dal comitato parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze. Nostro ospite, oltre al portavoce del comitato Giuseppe Del Moro, anche il sindaco di Colli del Tronto Luca Morganti. Realtà Locali, appunto, in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. Continuiamo con la cronaca. Un incendio si è sviluppato all'interno di una cabina che ospita il trasformatore di un impianto fotovoltaico nelle campagne di Offida tra Rovecciano e San Barnaba. L'allarme è scattato ieri pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli. Gli operatori hanno raggiunto la cabina e avviato le operazioni di spegnimento utilizzando liquido schiumogeno. L'incendio ha provocato un forte innalzamento delle temperature all'interno della struttura, rendendo necessario un controllo accurato anche dopo la fine delle fiamme. I vigili del fuoco infatti hanno utilizzato una termocamera per verificare la presenza di eventuali punti ancora surriscaldati e accertare il progressivo ritorno delle temperature al di sotto dei livelli di guardia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
2: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione il problema evidenziato dai ragazzi: solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi. Ehi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Let's go.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo. Per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. E il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che ne siamo convinti cerca ragioni di vita, di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto appunto dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. A 10 anni dal terremoto del 2016, Confindustria torna ad Arquata per affrontare il tema della prevenzione e della continuità operativa delle imprese. La sala consiliare Leandro Petrucci, infatti, ha ospitato l'incontro Business Continuity per le PMI. Al centro del confronto la capacità delle piccole e medie imprese di prepararsi alle emergenze, limitare le interruzioni delle attività e contribuire alla resilienza dei territori. La scelta di Arquata non è stata casuale. Proprio dall'esperienza maturata durante il sisma è nato infatti il programma Gestione Emergenze di Confindustria, oggi struttura stabile che mette in rete imprenditori, associazioni territoriali e referenti tecnici in collaborazione con la Protezione Civile. E andiamo ad Ascoli, dove è stato inaugurato il nuovo studentato di Via Piemonte, realizzato dalla famiglia Tosti e che rientra nell'ambito del piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato con risorse PNRR. La struttura, che sorge dal recupero di un immobile rimasto a lungo inutilizzato, ha 72 posti letto distribuiti in 12 stanze singole e 30 doppie. Di questi, il 30% è riservato agli studenti beneficiari del diritto allo studio. Gli studenti, cioè, meritevoli ma privi di mezzi economici per sostenere un alloggio. Taglio del nastro alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Si tratta del primo dei 6 studentati che dovrebbero sorgere nella provincia nei prossimi mesi. Passiamo alla cronaca. I 2 giovani arrestati nell'ottobre scorso per possesso di ingenti quantità di droga sono stati condannati a 3 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento ognuno di 10.000 euro. I ragazzi, che oggi hanno 18 e 19 anni, hanno usufruito del rito abbreviato. I fatti appunto risalgono all'8 ottobre dello scorso anno, quando gli agenti della squadra mobile notarono i 2 all'interno di un palazzo di Porta Cappuccina che trascinavano una valigia di grandi dimensioni, evidentemente molto pesante. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, fermando entrambi, controllando il locale dove era stata nascosta la valigia, che conteneva appunto oltre 30 kg di sostanze stupefacenti. Andiamo adesso a Colli del Tronto, dove è nato il Comitato Vallata del Tronto Salute Ambiente e Sicurezza, nato per affrontare in generale le problematiche ambientali e di sicurezza del territorio, e che in questo periodo si sta occupando della questione dell'Adriatica Bitumi, dove nell'ultimo anno sono accaduti 3 incendi che hanno molto preoccupato la cittadinanza. Dunque i cittadini si sono organizzati, si sono uniti per chiedere soluzioni rapide e definitive, come ci spiega il portavoce del comitato Giuseppe Del Moro. Ascoltiamolo.
2: Il comitato nasce dal fatto che in passato c'erano state tante proteste, anche in passato, negli anni scorsi, ma mai si era costituito un comitato come quello che abbiamo realizzato. E il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti 3 incidenti, però se può anche accadere di peggio. Noi ci siamo posti una domanda. Dagli incontri svolti in prefettura, un altro ce ne sarà a ottobre, credo, è emersa sempre questa volontà di rassicurare, però dicendo con le poche parole è tutto a posto, nel senso delle analisi, emissioni in atmosfera, la sicurezza eccetera eccetera, però sorge spontanea una domanda: se è tutto a posto, come mai sono accaduti 3 incendi?
1: Di questo e delle altre richieste portate avanti dal comitato parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze. Nostro ospite, oltre al portavoce del comitato Giuseppe Del Moro, anche il sindaco di Colli del Tronto Luca Morganti. Realtà Locali, appunto, in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. Continuiamo con la cronaca. Un incendio si è sviluppato all'interno di una cabina che ospita il trasformatore di un impianto fotovoltaico nelle campagne di Offida tra Rovecciano e San Barnaba. L'allarme è scattato ieri pomeriggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Ascoli. Gli operatori hanno raggiunto la cabina e avviato le operazioni di spegnimento utilizzando liquido schiumogeno. L'incendio ha provocato un forte innalzamento delle temperature all'interno della struttura, rendendo necessario un controllo accurato anche dopo la fine delle fiamme. I vigili del fuoco infatti hanno utilizzato una termocamera per verificare la presenza di eventuali punti ancora surriscaldati e accertare il progressivo ritorno delle temperature al di sotto dei livelli di guardia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Team Blu 2000 News.
1: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati, il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
2: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
2: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
3: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
2: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
3: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
4: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
1: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, il riferimento ai dati Istat con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti. Per Meloni scelta coraggiosa e di buonsenso, per Bonelli De Verdi e una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, veniamo allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
6: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno al 1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
7: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
9: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
8: E allora, chiede Leone,
9: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
8: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
10: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
11: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca, volendo, la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
10: Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
12: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sulle energie sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
1: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
13: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea lo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
14: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30.

0: Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi vogliamo parlarvi della nascita del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, sorto per affrontare le problematiche ambientali e di sicurezza del territorio di Colli del Tronto, ma di tutta la vallata, con particolare attenzione rivolta all'azienda Adriatica Bitumi. Il comitato è sorto circa una settimana fa. Lo scorso 14 settembre si è tenuto il primo incontro con la cittadinanza, durante il quale il comitato si è non solo presentato ma ha anche illustrato gli obiettivi e le finalità della sua costituzione. Per parlarne siamo in collegamento oggi con Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del comitato, guidato dal presidente Andrea Mantini, dai consiglieri Stefano Alesi, Gino Schiavi e Giorgio Partemi e dalla segretaria Ilaria Ceci. Dunque, Giuseppe Del Moro, iniziamo dal principio, dalla nascita di questo comitato. Quali sono i vostri obiettivi principali?
2: Sì, grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, questo comitato nasce dopo gli episodi di incendio che sono accaduti l'anno scorso il 9 di agosto e quest'anno l'8 luglio e il 2 settembre, quindi tre incendi quasi in un anno. La gente è preoccupata e vuole giustamente delle rassicurazioni. In realtà queste rassicurazioni ci sono state dopo gli incontri in prefettura che si sono tenuti dopo gli incendi, però secondo noi sono troppo generiche e vorremmo averne di più dettagliate. C'è da dire questo in premessa, una rapida premessa, che questa azienda è situata in questa zona dal 1964, quindi tantissimi anni. Sono stati commessi degli errori madornali di programmazione urbanistica, ma non è questo l'aspetto sul quale vogliamo approfondire, anzi lo lasciamo perdere per adesso. Dopo è ovvio che sono nate tante abitazioni, insediamenti commerciali, quindi questo stabilimento adesso in quella zona risulta a tutti piuttosto incompatibile. Quindi questo comitato nasce dal fatto che in passato c'erano state tante proteste, anche in passato, negli anni scorsi, ma mai si era costituito un comitato come quello che abbiamo realizzato. E il motivo di questo comitato, l'obiettivo principale è questo: ottenere una delocalizzazione dell'insediamento produttivo, in quanto l'azienda dispone di più siti, uno a Controguerra, uno a Comunanza e un altro vicino a Ancona, se non sbaglio. Quindi siamo convinti che può, nell'interesse degli abitanti di questa zona che ormai è residenziale e commerciale, ma anche nell'interesse dell'azienda, perché per adesso sono accaduti tre incidenti, però se può anche accadere di peggio. Noi ci siamo posti una domanda. Dagli incontri svolti in prefettura, un altro ce ne sarà a ottobre, credo, è emessa sempre questa volontà di rassicurare, però dicendo con le poche parole è tutto a posto, nel senso delle analisi, emissioni in atmosfera, la sicurezza eccetera eccetera, però sorge spontanea una domanda: se è tutto a posto, come mai sono accaduti tre incendi? Allora, se è tutto a posto per la sicurezza, per esempio, è strano che siano accaduti questi tre incendi. Quindi le cose o non è tutto a posto o c'è stata una sfortuna reiterata più volte, può essere anche questo. Comunque è quello che noi vogliamo approfondire, che poi questa azienda abbia comunque un impatto, questo è noto. Quindi noi gli aspetti che vogliamo approfondire, oltre la sicurezza che è prioritaria, abbiamo anche quello delle emissioni in atmosfera, quello dell'impatto odorigeno olfattivo, quello dell'impatto acustico e anche lo scarico delle acque. Quindi sono tanti, anche in questo caso, questi aspetti che ho elencato. La frase è sempre quella: è tutto a posto, è vero, però faccio un esempio, che l'impatto odorigeno olfattivo, la strumentazione non dà rilievi di puzza, però la puzza c'è. Le emissioni in atmosfera, esaminati i singoli parametri che escono dai cammini cosiddetti, è tutto a posto, però anche lì non si tiene conto, la legge non tiene conto dell'effetto cocktail, tra virgolette, che è quello dovuto all'insieme di più parametri chimici che di per sé non sono inquinanti, ma messi insieme è tutto da stabilire che impatto hanno. E così l'impatto acustico sembra che sia tutto a posto, però coloro che abitano nei dintorni non dicono questo. Ecco, questi sono i nostri obiettivi, insomma, approfondire anche questi argomenti, e lo faremo con un accesso agli atti per esaminare per esempio le AUA, che sono le autorizzazioni uniche ambientali. Ce ne sono dal 2021, 2022, 2024, 2025. Poi invece, per quanto, tornando alla sicurezza, che è sempre, come ho già detto, è l'aspetto prioritario, intendiamo verificare se l'azienda è in regola riguardo appunto agli incendi, perché è ovvio che devono avere un certificato prevenzione incendi, ma soprattutto, e ripeto soprattutto, secondo noi questa azienda dovrebbe disporre, oltre di un documento di valutazione del rischio, che hanno tutte le aziende, anche di un documento che si chiama DPCE, ossia documento sulla protezione contro le esplosioni, che poi recepisce delle direttive ATEX. ATEX è un acronimo che significa atmosfere esplosive. Ora, queste direttive sono state recepite in Italia dal decreto legislativo 81/2008, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi l'azienda dispone di questo documento, c'è un rischio esplosione, se non c'è ne prendiamo atto. Nel caso ci fosse è di basso rischio, medio rischio, alto rischio. Questo è quello che intendiamo appurare, e il motivo per il quale ci siamo costituiti in comitato stabile, diciamo, ecco.
1: Grazie dunque a Giuseppe Del Moro, vicepresidente e portavoce del Comitato Vallata del Tronto Salute, Ambiente e Sicurezza, e diamo il benvenuto al sindaco di Colli del Tronto, Luca Morganti, da sempre vicino al suo territorio, anche alle attività del comitato. Dunque a lei chiedo, sindaco, innanzitutto quali sono le priorità oggi?
3: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. Noi sì, come amministrazione comunale e io in prima persona ci siamo attivati subito in prima persona per quanto riguarda il secondo e terzo incendio alle Terre Bitumi. Per il primo ero il vice, l'aveva seguito in prima persona il presidente Cardilli. Comunque noi in ogni fase abbiamo sempre stretto contatto con la prefettura, i vigili del fuoco, l'ARPAM e l'ARS, abbiamo lavorato in sintonia in modo da avere un po' sempre sotto controllo i processi di questa azienda.
1: E rispetto, diciamo, alle richieste che fa il comitato di accedere anche loro agli atti che vengono prodotti e anche un'eventuale delocalizzazione in contesti meno urbanizzati, loro chiedono anche di poter partecipare a questi incontri in prefettura. Lei cosa ne pensa, cosa dice?
3: Ben venga la nascita di questo comitato, ma non solo, appunto, si chiama Vallata del Tronto, perché non è una cosa specifica per l'Adriatica Bitumen. Certo, questo in questo momento è il contesto più grande, ma ben venga, perché un gruppo di persone, volontari, cittadini che vogliono il bene di tutti, come ovviamente lo voglio in primis io come sindaco, ben venga sia nato, appunto, perché possa collaborare con la nostra amministrazione, ma con tutte le amministrazioni, e farsi la portavoce per questi problemi ambientali. Per quanto riguarda l'interlocuzione in questi tavoli del comitato, questo poi, ecco, dovremmo un attimo domandarlo anche al prefetto, che sono tavoli che poi la prefettura, ecco, noi come io come amministrazione chiamo immediatamente qualsiasi fatto succede la prefettura, convocando d'urgenza un tavolo. Poi sarà giustamente poi la prefettura, anche nei prossimi, se sarà opportuno necessario, invitare il comitato. Ma comunque, quando riguarda il comitato, possono stare tranquilli, perché per qualsiasi cosa la amministrazione a disposizione, possono fare richiesta a certi agli atti tramite il suo comune, dove voglio, tutto le sarà dato, perché noi la nostra amministrazione siamo un'amministrazione libera, che qualsiasi cosa siamo a disposizione. Quando riguarda una dislocazione, diciamo, attualmente non si sa nulla, ecco, si spera che si magari sposteranno la parte, questa tra virgolette, che crea puzza, che crea disagio all'olfatto, quindi che il cittadino avverte, insomma, no? Sperando che poi questa possa essere dislocata in un'altra area. Ma attualmente stanno finendo di fare un nuovo sito di ultima generazione, appunto uguale a questo esistente a Colli, questo ormai è datato, qui nel vicino Abruzzo, a pochi chilometri. magari si pensa che facendo, ultimando questo nuovo sito, possono anche dislocare magari perlomeno non l'azienda ma magari questa parte, ecco, che tra virgolette dà fastidio a tutti quanti noi coglionori, ecco.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Ascoli.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Night.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Radio Ascoli.
1: Lo scavventure sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.